0: a te.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio. È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Senza me, vai ricerca, sei innamorato.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare un telefonino", e quel napoletano sì.
1: Avrei bisogno di restare solo un po' con te, avrei bisogno di parlare, vorrei dirti che di innamorarmi fossi matto non pensavo mai, ma sei già dentro di me. Pensavo a un letto, una donna e un po' di compagnia, per dare sfogo a una serata da buttare via. Invece adesso non respiro se mi manchi tu,

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

metropoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: direzione giusta.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Ci vuole essere parole.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Napoli Style, Mr. Hyde, battute i vigala, battute strade in Napoli, a chi ci crede ancora, a chi tiene ancora coraggio su Napoli.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: patata, fratata, nonna, tazia, tazia, patata, patata, nonna, nonna, tocana.
1: Scusate, giovinoni, so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale. Ah!

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Mamma, sei stata la prima innamorata mia.
1: O primi giorni scoli compleanno e lettere la festa della mamma.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

stanno insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per abbracciare, per passare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone per un cielo la fa arrivare. Io sto campando senza campare e mi accontento di dischi e di fotografie. E tutte sere racconto come sei stata grande, figlia.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: da te stessi. Se io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Donna, se amarti significa morire, allora sto morendo. Scalerei grosse montagne a piedi nudi per poter sfiorare le tue labbra delicate. Donna, se da una porta si potesse entrare nel mondo dell'impossibile, dove non esiste scopo, scandalo, pudore, onore, sì, ci entrerei con te. Donna, capirti è facile, ma scoprirti è difficile, perché sei donna.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sono le 6:03.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

Sarra chissà, sarra sta luna china, na musica lontana. Sarra chissà, forza sarra stumana.

0: Sono le 7:03.
1: Napoli, tre cose te ne belle. O sola, pizza e Radio Studio M. Buon risveglio.

Ma guarda sotto, voi ci marinde di noce, da sente tremà. Ma va bene, mannaggia, va bene. Si spiri giuro, si dice che no.

0: Napoli sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: No milanese fa una cosa. E beh, tutta Milana è vivo milanese. E roba allora in l'anna sostanè. Io stesso turinese, io genovese. Roma, e chi sta è romana? E se è romana, naturalmente viene prima di te. Roma è la capitale. E se è toscana, Firenze ne fa subito un re. Si fa una cosa buona no pugliese, Bari con tutta Puglia fa sapere. Se è da Basilicato Calavrese, una gara a chi più meglio può tenere. E un palermitano catanese, tutta la Sicilia, e chi se figlia a me. Se è un'ombra sarda veneta abruzzese, a terra sui savanti con macchè, la fanno in festa, a insieme pavese senza sottilizzare si è o non è. Non c'è un parmigiano bolognese che i suoi non so difendono. E perché? Se è un napolitano a città soia, o riconosce non c'ho da parì. Sova Sansone non lo dà sta gioia, e trombellate squillano, tada! Qualunque cosa fa, sentiti, eccere, o saccia fa puria, senza pretese. E che se si manui? Dopodiché non si fa niente buono a sto paese. E tu? Napola mi permette questa, stringaci ambietta a te figli e figliastra, a rapangelli braccia e falla priesta, a vimassa guagliuna e simmamasta. Davanti ai vermicelli e pumarola, mescaci pure a noi si ommaratamma, ma che vuoi che questo cielo e questo sole ti dammano salute e ce ne amma. Campanilismo bello, a dosi chiude. Facimmo pure noi commellati, sino per la gente di Napoli è fernuta e non saremmo mai considerata. Talento ne tenimmo, avimmo ingegno, non poco solo che ci sostenimmo, conquistarammo chi lo posto degna, che per mollezza nostra non tenimmo. Quando una cosa è buona è nata qua, un milione di gente l'ha da dì, e vedrai poi Napoli a dove va, con tutto che ho paese lo dormì.
0: Napoli, tre cose te ne belle. O sola pizza e Radio Studio M. Buon ritorno.

E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:02.
1: Io te vorria basà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo il zucchero, terra per atti di gravità, tuocco da morre e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.
1: Tu sei una cosa grande per me, una cosa grande.

sulla casa. Allora scusate, io a questo punto dentro al taxi ma convincisce, ciò non sta, andiamo prima fuori, zio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna, e allora

paga, lo 2083. Una pensata di spirito disse, mo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signore.

mangiamo la forza nostra, facciamo arte l'ambassà. Principale con matanita per rispondere, a tenga cena, con una grazia che è una pena, per chi passa a desperi. Potte solo.

E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

ma vita scritta assun dulella chiamma, chi l'ha lasciata è sta lontana ancora, che baggia di si è

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Media Dub News.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete. Giornata dinamica, energia in crescita e voglia di fare. Attenzione però alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve pazienza, soprattutto sul lavoro. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che non funziona. Gemelli, buone occasioni in arrivo, specie nei rapporti e nelle comunicazioni. Seguite l'istinto. Cancro, emozioni intense, cercate equilibrio e non fatevi travolgere troppo. Una telefonata potrebbe cambiare la vostra giornata. Leone, determinazione e carisma vi aiuteranno a ottenere quello che cercate. Forza e coraggio. Vergine, giornata top, soprattutto nel bel mezzo della giornata. Attenzione soltanto a chi vi punzecchia. Bilancia, relazioni al centro, dialogo favorito sia in famiglia che in coppia. Ascoltate sempre il vostro io. Scorpione, tensione da gestire con calma, meglio rimandare decisioni importanti e concedersi una pausa. Sagittario, voglia di novità e movimento, opportunità interessanti, soprattutto per chi sa guardare al futuro. Capricorno, impegni e responsabilità vi metteranno KO, rialzatevi presto. Acquario, attenzione agli imprevisti, quelli sì che vi possono creare disagio. Pesci, la giornata è molto complicata. Dopo le 18, una telefonata vi farà tornare il sorriso.

WM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Ça vous laisse. Ça vous laisse.
1: Radio Studio M. Goditi la vita.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare il telefonino". E quel napoletano sì.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annullamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio, molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: giuro che tu sei solo la mia. Rimella ancora, perché tengo sulla te.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 90.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

A te. A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 11:01.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

Mi domando e dico, ma durante l'estate vi siete innamorati proprio come consiglia Mimmo Dani? Ma voglia innamorare, la sua canzone suona qui su Radio Studio M, tutta musica napoletana. C'è il molleggiato.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete. Giornata dinamica, energia in crescita e voglia di fare. Attenzione però alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve pazienza, soprattutto sul lavoro. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che non funziona. Gemelli, buone occasioni in arrivo, specie nei rapporti e nelle comunicazioni. Seguite l'istinto. Cancro, emozioni intense, cercate equilibrio e non fatevi travolgere troppo. Una telefonata potrebbe cambiare la vostra giornata. Leone, determinazione e carisma vi aiuteranno a ottenere quello che cercate. Forza e coraggio. Vergine, giornata top, soprattutto nel bel mezzo della giornata. Attenzione soltanto a chi vi punzecchia. Bilancia, relazioni al centro, dialogo favorito sia in famiglia che in coppia. Ascoltate sempre il vostro io. Scorpione, tensione da gestire con calma, meglio rimandare decisioni importanti e concedersi una pausa. Sagittario, voglia di novità e movimento, opportunità interessanti, soprattutto per chi sa guardare al futuro. Capricorno, impegni e responsabilità vi metteranno KO, rialzatevi presto. Acquario, attenzione agli imprevisti, quelli sì che vi possono creare disagio. Pesci, la giornata è molto complicata, dopo le 18 una telefonata vi farà tornare il sorriso.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

invece è primavera. Quando si perde lo scuro e parla sulla.

Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole, ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: È mercoledì 14 ottobre.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Pubblico di Mimmo Dani, siete pronti a cantare un suo tormentone? Allora ecco che vi accontento, sulla radio 100% musica napoletana, c'è Mimmo Dani, questa è Cascianafutto.

0: E mo che chiagna fa, troppo che mi ingannate. Dimmi, a che ti servono sti lacrime? Lassamo te prego, come trattiene a fa. Ormai è fornuto, non c'è mai più un contratto.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, un approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, una metà settimana con l'anticiclone subtropicale protagonista sull'Italia. Al nord quindi generale stabilità con cielo sereno al più offuscato da nuvole alte di passaggio. Per quanto riguarda le regioni centrali, anche qui sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Per quanto riguarda invece il sud Italia, giornata relativamente tranquilla e soleggiata, ma con venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti e basso Adriatico e Mar Ionio, molto mossi o agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

mai una radio. E adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia, anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Non è colpa mia se stasera litighiamo ancora. Non è colpa tua se mi tratti solo e sempre male. Non c'è soluzione.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Le salute recente chissà si va a fare nudo. Mentre pure di riga vattina ci siamo lassati. Ma chi si che mi fa ancora male e mi tratto come un giornale. Faccio forte si pure sapere che amore per te.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E siamo prontissimi a vivere il mese di settembre con la musica, con il buon umore, con la spensieratezza che ci regala il cantante molleggiato della musica napoletana. Sto parlando di Mimmo Dani, questa è la sua Ma voglio innamorare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Surgelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Mamma, si sta da prima innamorata da me.
1: O primi giorni scoli compleanno e lettere la festa della mamma.

quando passa lui per la nostra frequenza, quando passa lui per la nostra radio, diventa tutto quanto un momento magico, assoluto divertimento. Di chi sto parlando? Ma sto parlando di Mimmo Dani. Allora, senza perdere tempo, eccolo, Ma Christian Foot.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Quanti foto basta tu per fare tutto ciò facile? Quanti foto voglia a te pure si sta mi appiccicato?

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso 081 060 9121.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics. Un mondo più avanti.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

L'estate 2026 sarà particolarmente ricordata per una canzone che abbiamo tutti quanti in testa grazie all'entusiasmo che riesce a regalarci Mimmo Dani tutte le volte che pigiamo il tasto play. Eccolo, ma voglio innamorare la sua song che ascoltiamo sulla radio 100% musica napoletana.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche vellatura di passaggio. Delle foschie e banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: è
0: condivisione,
1: è
0: immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio
0: è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Skip.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Felicità su strada.
2: Spot.
4: Media Dub News.
5: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
8: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
9: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
8: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Eccoci qua, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Siamo in diretta alla radio, pronti per dare il via alla nostra pazza musica di oggi. Oggi mercoledì 14 ottobre. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche che in questo momento sono già sintonizzati con noi, pronti a vivere il pomeriggio in musica. Oggi sarà un pomeriggio abbastanza lungo perché dalle 16 alle 18 ci sarà la nostra pazza musica. Subito dopo, storie di attori con ospite Ciro Giustiniani qui in diretta alla radio a partire dalle ore 18 con il programma dedicato appunto, ecco, storie di attori, e il super ospite di oggi sarà Ciro Giustiniani dalle ore 18 qui in diretta alla radio. Iniziamo a vivere un magico pomeriggio in musica. Intanto 360 66 26 41 è il nostro numero per interagire con noi, la nostra chat di WhatsApp per i vostri messaggini, dediche e richieste radiofoniche. Siamo pronti per partire, pronti ad alzare il volume della radio e pronti a vivere la nostra pazza musica. Iniziamo subito con un grande cult, con un grande successo. Arriva Carmelo Zappulla, è la prima di oggi in diretta alla radio, in diretta nella nostra pazza musica. La canzone Canta Storie.

Carmelo Zappulla canta Storie, la primissima canzone di oggi che ascoltiamo in diretta alla radio. Buon pomeriggio a tutti, alzate il volume della vostra radio per chi ci ascolta dall'FM, per chi lo fa sulla nostra app di Radio Studio M oppure a chi ci segue dal sito web o in DAB. Siamo pronti, entriamo nel vivo del nostro pomeriggio in diretta alla radio. E dopo Carmelo Zappulla con Canta Storie arriva un altro grande successo, subito con Mauro Nardi, Fotografie.

Mauro Nardi, fotografie in diretta alla radio, si continua con i grandi successi qui in diretta a Radio Studio M all'interno della nostra pazza musica, e adesso siamo pronti perché arriva Tony Colombo, questa è Senza Russetta.

Tony Colombo senza Russetta in diretta alla radio e abbiamo iniziato subito col botto, Zappulla, Nardi, Colombo, i grandi successi della musica napoletana qui in diretta a Radio Studio M. Adesso però dobbiamo accontentare la prima dedica radiofonica che arriva al nostro numero di WhatsApp al 360 66 26 41. Ciao Leo, sto ascoltando la tua pazza musica. Scusatemi, eccoci. Ciao Leo, sto ascoltando la tua pazza musica. Voglio fare una dedica a Ninja. Ricordati che quello che provo per te va oltre qualsiasi cosa. Stai bene tu, sto bene io. Sempre tu te, da Maleficenta. E la canzone che dobbiamo dedicare è Gigi Finizio, Senza Noi.

Gigi Finizio senza noi in diretta alla radio, ed era questa bella dedica da parte di Maleficent per la sua ninja. E adesso arriva Mimmo Dani con Catch a Foot in alta rotazione, la musica di Mimmo Dani.

Mimmo Dani, Creation of Thought in alta rotazione a Radio Studio M con tutta la sua meravigliosa discografia. E adesso siamo quasi arrivati già alla prima pausa pubblicitaria, ma prima ascoltiamoci un grande cult, e questa canzone la dedichiamo un po' a tutti gli innamorati che in questo momento stanno ascoltando Radio Studio M e sono sintonizzati sulle nostre frequenze. Per chi ci segue dall'app, chi lo fa in FM, chi lo fa in DAB, ascoltatevi questa bella canzone, dedicatela soprattutto alla persona che amate. Ciro Rigione, a prima volta.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Un grande classico, Pino Mauro, o Bena Mia, in diretta alla radio, a Radio Studio M. Ritorniamo pronti a vivere la seconda parte della prima ora insieme. Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta alla radio, questa è Radio Studio M. E arriva adesso i Mr. Hyde con Amami Forte.
1: Ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te. Sei bella che mi manca il fiato, quei tuoi occhi, le tue parole, la tenerezza, quel nodo in gola. Io non credevo che tu fossi qui per me.

E intanto amici, voi continuate sempre a contattare sulla nostra pagina di WhatsApp al 360 66 26 41, ti accontentiamo tutte le vostre richieste radiofoniche. Si continua in musica perché adesso arriva Rico Femiano, questa è Muore per me.

Mario Forte non fa succera in diretta a Radio Studio M. Siamo quasi giunti al termine della prima parte. Come vola il tempo quando si sta bene e quando soprattutto si ascolta la buona musica napoletana. Adesso arriva Emiliana Cantone, questa è Con Om e Nu Cumpagna Tuoia.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

E allora amici, siamo pronti adesso per entrare nella seconda parte della nostra pazza musica, che man mano poi ci porterà fino alle ore 18, come abbiamo detto in apertura e anche sulle nostre storie di Instagram. Il nostro pomeriggio oggi sarà abbastanza lungo perché la diretta radiofonica non termina alle 18, dalle 18 in poi parte storie di attori in diretta alla radio, e ospite dei nostri studi ci sarà Ciro Giustiniani con una bellissima intervista che parlerà un po' di tutto il suo percorso artistico e di tutte le novità che riguardano appunto Ciro Giustiniani. Storie di attori a partire dalle ore 18 qui in diretta alla radio, a Radio Studio M. Intanto noi continuiamo con la nostra pazza musica, perché adesso si riparte. Continuate a inviare i vostri messaggini scritti, anche le vostre note vocali al 360 66 26 41. Siamo pronti per accontentare tutte le vostre richieste qui in diretta alla radio. Arriva Nino D'Angelo, ritorniamo con Fotoromanzo.

grandi classici e soprattutto i grandi successi qui in diretta alla radio. Nino D'Angelo, Fotoromanzo. Adesso ascoltiamoci una delle ultime canzoni di Nico Desideri, che abbiamo ascoltato anche in altissima rotazione qui a Radio Studio M. Arriva Fuoca, Rindo Fuoca, Nico Desideri.

Odiami Maria Nazionale in diretta Radio Studio M. Continuate amici e amiche a scriverci al 360 66 26 41. Noi intanto continuiamo solo ad ascoltare grandi successi della musica napoletana in diretta alla radio. Arriva Natale Galletta fatta a Carazza.

Si ritorna nella prima parte, abbiamo ascoltato Catch and Foot di Mimmo Dani, ma adesso ne arriva subito un'altra, sempre di Mimmo Dani, e questa è M'Voglia Annamurà, in alta rotazione la musica di Mimmo Dani.

La musica di Patrizio sempre qui a Radio Studio M, potete ascoltare tutte queste belle collaborazioni e le rivisitazioni di questi grandi successi. Prima di andare in pausa pubblicitaria, adesso c'è spazio per un'altra grande e bella canzone. Gino Da Vinci, Nore Bene.

0: al meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
3: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.
5: Da sfogliatella rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
1: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

E siamo arrivati quasi al gran finale di puntata. Intanto nei nostri studi è arrivato già Ciro Giustiniani, pronto a vivere con voi un bellissimo appuntamento, storie di attori. Andiamo adesso con Sal da Vinci.

0: D'Alessio, io vorrei, era l'ultima canzone di oggi della nostra pazza musica. Adesso restate sintonizzati con noi, dopo la pubblicità si parte con Storie di attori, ospite in radio nei nostri studi a Radio Studio M, Ciro Giustiniani, con una bella sorpresa che ha portato qui con sé. Quindi restate sintonizzati, pronti a vivere quest'altro bellissimo appuntamento con la nostra pazza musica. L'appuntamento è a domani a partire dalle ore 16 e fino alle ore 18, pronti a vivere un altro pomeriggio in musica. Grazie a tutti quanti voi per l'ascolto e appuntamento a domani. Ciao ciao.
1: Sono le 18.
2: Pubblicità.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.
7: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

Adam e Queen, Teneza notte fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line, giro for white rindan e line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, vani come a mil. Giro.

0: con voi facimi parte ca fata. Ho parlato, parlato. Mezzo parlato e se commenti non fornisci più.
1: Disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok, Christian, apro Radio Studio M.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te. Troppo facile.

0: Eccoci qua, una buona serata a tutti. Daniele Bianco che apre quest'ora in nostra compagnia. Direttore, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, ben ritrovato a te.
0: Una Napoli impazzita.
1: Ma non so che è successo stamattina, cioè da stamattina sono in giro per Napoli, c'è traffico, blocchi, lavori, chiusure improvvise di uscite autostradali.
0: E quindi la gente impazzisce, ma fortunatamente noi siamo riusciti ad averlo d'altra parte puntualissimo, soltanto come pochi sanno fare. Direttore, abbiamo al telefono, no, ce l'abbiamo in linea, ce l'abbiamo qua.
1: No, ce l'abbiamo proprio
0: no,
1: qua.
0: No, ce l'abbiamo al telefono.
1: No, ce l'abbiamo qua. È proprio, diciamo, come si dice, in carne e ossa.
0: È lui passato.
1: Ma lui è comico, non ti offendo, un po' più in carne che no. Un po' più in carne che in ossa. In generale, anche se sta a dieta.
0: E vabbè, allora lo annunciamo. È passato a trovarci questa sera, si sta sistemando Ciro Giustiniani, perché abbiamo un po' di cose da raccontare, da farci raccontare. Ciro, buonasera, ben ritrovato, come stai?
2: Buonasera a voi, buonasera, sono contentissimo di stare qua, perché qua è come si è stato a una zia mia. Sono molto molto molto contento. Io non ho trovato grosso, fortunatamente, stranamente non ho trovato tanto.
0: Allora è una scusa quella
1: tu,
0: di Antonio.
1: No, perché tu non vieni proprio forse da Napoli centro.
0: No, Anto, ma che stai dicendo?
2: Sono venuto da Fuorigrutta. Io sono di Barra, sono nato a San Giorgio, ma vivo a Fuorigrutta. Io già sta sempre in mezzo a un vulcano. Zona Flegre o Vesuviana. Dunque a me parte i miei mi piacciono, prof. Allora sto sempre su un vulcano. E mo abito in zona Flegrea e non ho, stranamente.
1: E come ti trovi in questa zona Flegrea? A Balli ogni tanto?
2: Non ne parliamo.
1: Ah, ok. Vabbè.
2: Ogni tanto.
1: Vabbè. Allora, Ciro non è venuto da solo.
0: Non è venuto da solo.
1: È cristiano del duo che adesso è cristiano, è lui solo a rappresentare il duo.
3: Salve, buonasera a tutti, grazie.
1: Buonasera, in genere lo vediamo con una parrucca bionda.
0: Esatto, però adesso, quasi non lo avevi riconosciuto, direttore.
1: Però adesso, diciamo, sta in vesti normali.
3: Sì, beh, normali al contrario, diciamo, quando la parrucca bionda sono normale, in questo caso sono anormale, quindi.
0: Allora, raccontiamo ai nostri ascoltatori che domani c'è un appuntamento importante al Teatro Cilea di Napoli. Cosa accade, Ciro, domani sera a partire dalle 20:30?
2: Allora, domani al Cilea ci sarà il decennale dell'associazione, cioè in realtà questo è l'anno, il 2027 sarà l'anno del decennale purtroppo della dipartita di Massimo Borrelli, il nostro collega di Made in Sud, facevamo Made in Sud e non solo insieme, del duo 2x2, Massimo che ha lasciato prematuramente tutti noi, ricordo ancora quel periodo molto strano, brutto, e da lì con Peppe Laurato e la sorella Rosaria Borrelli hanno messo su un'associazione, si chiama Voglio il Massimo, che contribuisce alla ricerca del tumore al pancreas, che è chiamata, ultimamente è stata chiamata insomma da un politico di Battisti, mi pare, una malattia democratica, perché praticamente non vede classi sociali, non guarda sesso, non guarda colori e prende insomma un po' tutti, e si sta facendo questa battaglia. Domani al Cilea ci saranno tantissimi artisti, amici di Massimo, serata organizzata proprio dall'associazione, da Peppe e Rosaria, non sto qui a citare adesso tutti gli artisti quanti, perché poi ci sarà chi viene, chi va, chi resterà.
1: Voi due ci sarete?
2: Cristiano sicuramente, io devo riuscire a capire se riesco ad esserci, per motivi ovviamente di lavoro, se riesco ad incastrare. Credo che sia, come sempre, ci sia una grossa risposta da parte della gente, sia per il personaggio qual era Massimo, ne parlavamo l'altro giorno in trasmissione proprio insieme, stavamo la trasmissione insieme, Massimo è stato un po' un fratello più grande di tutti, ha lasciato insomma, come tra l'altro abbiamo avuto anche Frank, la problematica anche con Frank ai polmoni, dunque alla luce di queste cose che abbiamo vissuto, che proprio lì in quel momento è come se avessimo avuto uno scat di anzianità, tutti siamo un po' cresciuti tutti, non avevamo, dalla sera alla mattina la spensieratezza si è affievolita a un certo punto, perché abbiamo visto proprio una cosa abbiamo vissuto una cosa brutta, l'abbiamo vista crescere, nascere e poi finire con entrambi, e credo che domani sarà proprio una serata importante, perché insomma solo con la ricerca si può cercare di contrastare
1: questo male.
2: Nel caso specifico domani al pancreas, perché comunque verrà il professore da Verona che segue la ricerca, dove comunque già stanno capendo che si è allungata la possibilità di poter resistere temporaneamente alla cosa, però capiamo che non abbassano i soldi, perché tra l'altro ci sono stati anche autorevoli personaggi dello spettacolo e dello sport che hanno avuto lo stesso problema. Dunque adesso diciamo a tutti, domani, che c'è ancora una piccola disponibilità di posti, venite, contribuite, aiutateci, venite al Teatro Cilea, che sarà uno spettacolo bellissimo, ma non solo per la sostanza artistica ma per il motivo.
0: Approfitto per dare un numero importante proprio per i biglietti, per acquistarli, prenotateli, affrettatevi, come diceva Ciro c'è poca disponibilità: 338 92 33 632. Cristiano, un ricordo, quando parliamo di Massimo, qual è la prima cosa insomma che si accende nella tua mente?
3: Ce ne sono tanti ricordi. Ciro ha usato appunto l'ha ricordato come un fratello maggiore. Effettivamente per me lo è stato molto in quegli anni, anche se ci siamo frequentati molto, perché eravamo sempre lì tra TAM, Rai, Prove, insomma. Quindi piano piano la nostra frequentazione poi nella quotidianità è diventata un'amicizia, quindi bastava anche a volte solo una battuta, uno sguardo, c'era un modo di scherzare tra di noi che era tutto nostro, e quindi lo percepivo molto come fratello maggiore, mi confrontavo molto con lui, c'era sentivo proprio un affetto anche da parte sua, sincero, vero. Ricordi ce ne sono diversi. Diciamo dietro le quinte erano tante gli episodi tra gli scherzi,
1: battute,
3: in personaggi che ci inventavamo dietro le quinte, quindi giocavamo, insomma c'era un teatro dietro il teatro, insomma, quindi questa era una cosa. Poi era un punto di riferimento per me, quindi spesso tra le confessioni, tra delusioni amorose, sì, e consigli lavorativi, quindi c'era tanta roba. Poi mi ricordo una delle quando andai a trovarlo a casa nell'ultimo periodo, insomma mi preparò parlavamo di prenderci un aperitivo insieme, quindi perché a entrambi piaceva insomma prenderci l'aperitivo, fare lo spritz, quindi ci eravamo ripromessi poi di fare questa cosa.
0: È andata.
3: Sì, vabbè, insomma ci sarà un modo di trasformare questo intento in qualcosa di più bello.
0: Direttore, mi piace leggere però gli amici di Massimo, sì, domani fanno lo spettacolo
1: con diciamo proprio il titolo, però io volevo chiedere una cosa a Ciro e poi naturalmente anche a Cristiano se si vuole collegare. Una delle ultime volte che abbiamo avuto ospite Peppe, lui diceva che appunto lavorando proprio a stretto contatto, essendo loro un duo, non si sentiva bene Massimo, stava un po' depresso, stava un po' giù di tono, però poi dopo quando saliva sul palcoscenico si trasformava e nessuno immaginava mai che di lì a poco insomma sarebbe finito.
2: Allora devo dire che Massimo, al di là della questione artistica che è stata sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo avuto modo di vedere anche quello che di solito dietro le quinte non si vede, la telecamera non arriva. Massimo ha avuto una dignità umana di essere un combattente fino alla fine, perché pensa, c'ho sta scena di questa cosa dove lui chiese di non avere nessuna corsia preferenziale. Come al solito noi eravamo in diretta ed eravamo lunghi. Lui una settimana prima della, perché noi ricordiamo che Massimo, se non erro, la sera prima della dipartita salì sul palco. Dunque parliamo di una settimana prima della sua dipartita, Massimo venne in Rai alle 3 del pomeriggio del giorno prima, poi venne alla prova generale, eravamo lunghi in diretta e fu tagliato perché in diretta è capitato un po' a chi più essere tagliati in diretta, è successo, poi non è una polemica, è capitato che quelli che stavano nel primo blocco erano più facili che potevano fare la puntata, più blocco tu stavi nel terzo o quarto blocco più avevi una possibilità di essere tagliato, perché poi magari
4: o si
2: allungava, un applauso e chiù, una risata e chiù, una scostumatezza di qualche artista che non aveva la delicatezza di non allungarsi pensando che dietro ci potesse essere coccrunato, che succede pure questo, non per cattiveria, però a volte sai quando si sale sul palco magari qualcuno si scorda che era oppure c'è stanato, e Massimo pigliai Brusatel e se ne andò mentre era ancora in onda la trasmissione, perché gli fu comunicato che era tagliato. Dunque lui non ha avuto nessuna corsia preferenziale, dunque con questo venga a dire che è stato un esempio di dignità e di umanità e regolarità vera. Qualcun altro avrebbe giocato la carta della pietà, giustamente, non colpevolizzo, che tu tieni il problema, giustamente stai in Rai da 3 giorni, giustamente a questo punto sai che può essere l'ultima volta che sali sul palco o cerchi di esibirti. Massimo invece fu tagliato con mille polemiche interne nostre, poi perché chi sa pigliavo con produttori, chi sa pigliavo con regista, tu hai tagliato a Massimo, non irà a fare, non si è stato buono, non irà a tagliare a Massimo, che poi a un certo punto si arriva anche che c'è il famoso spogliatoio che si unisce e va ad inveire, a dire l'uovo a me, che lo ha da Massimo, che lo ha da Massimo, invece tutto fu svolto nella massima regolarità che umanamente io non accetto. Però ricordo sta cosa, che lui, eravamo in onda, io ero solito andare in un posto dopo l'esibizione all'altro lato della Rai a prendere un po' d'aria, lo vidi che andava via, dice ma che stava facendo, se ne stai, sì sto chiedendo, se ne andò, e tutti poi capimmo che fu tagliato in diretta, come di solito può capitare a qualche altro, e tagliata umanamente, dici là non l'avesse fatta capitare. Sì. Però siccome è capitato e lui è andato via, la settimana dopo poi è andato in onda e pare che poi l'ultima puntata che lui si è esibito, poi nella notte pare che si aggravò tutto ed è successo quello che è successo.
1: Sì, proprio così, diciamo. E noi lo ricordiamo e domani ricordiamo anche che domani, come diceva Ciro, c'è qualche altro posto, se vogliamo ripetere anche il numero di telefono per sì, questi ultimi biglietti.
5: Allora, Teatro Cirea, domani 15 ottobre c'è lo spettacolo voluto proprio dall'associazione Massimo Borrelli, che presenta Voglio il Massimo Show, tutti gli amici di Massimo, e se dico gli amici di Massimo diciamo qualche nome, mo chi arriverà prima, chi arriverà dopo, chi arriverà giusto per un saluto, saranno tutti quanti lì per ricordarlo, ma soprattutto è un evento importante legato alla ricerca.
1: Alla ricerca, e tanti se ne stanno facendo, e anzi voglio dire, a Napoli anche insomma ieri, la settimana scorsa, sono stati degli eventi benefici dove c'era lo spettacolo, proprio si raccoglievano fondi o per l'ospedale o per la lotta ai tumori. Ben vengano queste manifestazioni, perché la ricerca, diceva proprio ieri il dottor Ascierto, la ricerca non deve essere mai messa nell'angolo, né tantomeno bisogna accontentarsi dei risultati che si hanno, ma bisogna andare sempre avanti. Ora, al di là di questo, però, vogliamo parlare un po' di voi?
2: Sì, sì, diamo spazio ora a Cristiano che... Sì. Che no, insomma Cristiano lo sai perché voglio far parlare mai, che Agit Iter faccia, lui è venuto con me perché è una vetrina importante venire qui a Radio Studio M, ringraziamo e tutto, però immagini pigliato 10 euro a minuto
5: ogni allora volta più monetizziamo
2: vai Cristiano, vai, siamo a 25 euro.
3: Io ho un piccolo budget che ho messo da parte per questa
5: aspettavi questa questo momento,
3: insomma è un investimento che faccio volentieri. No,
1: ci allora, racconti un po' come sta procedendo questa carriera comica tua.
3: Dunque, io condivido con Ciro questa a parte l'amicizia che ci unisce, ma c'è questa nuova avventura che faremo, che abbiamo fatto già l'anno scorso a Fabric, dove sto cercando di costruire appunto personaggi nuovi che mi simulano e che mi, come dire, mi interessa appunto evolvere in un percorso mio personale, individuale, oltre alla carriera, diciamo, di autore e attore che parallelamente cammina. Quindi,
1: ma diciamo, il duo esiste ancora o si è sciolto?
3: Dunque, io adesso sono concentrato su questi esperimenti qua, quindi diciamo adesso mi sono focalizzato sulla mia identità, quindi Cristiano Di Maio in questo e quest'altro, quindi diciamo questo è il momento, diciamo già da qualche anno diciamo sto perseguendo questo percorso.
1: Ma qualche personaggio nuovo che stai creando oppure che sì, hai in mente di fare, insomma,
3: sì,
1: ce lo puoi
3: sì,
1: raccontare?
3: Sì, raccontare diciamo che mi farebbe piacere che venissi a vederci, sì, perché a breve
2: poi entro nei dettagli un attimo, che poi sarà coinvolto anche Antonio, no, sarà coinvolto, ci sarà insomma
3: ecco,
2: delle cose,
3: ecco, allora, quindi parliamo, non voglio anticipare altro,
5: no, però diciamolo bene, che cos'è il Fabric,
2: allora,
5: di Portici?
2: Fabric Comic, l'anno scorso io al Fabric a Portici, da un'idea mia, sostenuto e caldeggiato da Francesca Scognamiglio, Ciro Sforza, proprietario del Fabric, abbiamo pensato sotto una buona stella di riportare quello che ormai Napoli è orfana, di un laboratorio vero e proprio di cabaret come si faceva al TAM. Perché oggi, viva Dio, esistono delle belle realtà di stand up, però sono 3, 4, 5 comici, funzionano, girano per i locali, fanno un lavoro più itinerante, ci sono state delle grosse eccellenze di ragazzi che sono diventati degli ottimi stand upisti a livello nazionale, inutile citarli adesso, Vincenzo Comunale, Antonio Giuliano, Carmine Del Grosso, cioè stiamo parlando di gente che comunque dello stand up. Però io mi sento da un po' di anni orfano di questo punto di ritrovo, di incontro del cabaret in generale, trasversale in tutte le sue forme. E al Fabric a Portici l'anno scorso è stata fatta la prima edizione. Ma quest'anno iniziamo, lunedì faremo i provini, lunedì sera, lunedì 19 al Fabric, se c'è qualche comico che vuole venire a fare i provini per partecipare al laboratorio. Tra l'altro a noi non è che interessa il comico già bravo, perché altrimenti non è il laboratorio, altrimenti a sti giovani soffocam. Anche perché quando abbiamo iniziato al TAM nessuno di noi era bravo e forse non lo siamo ancora, però se a un comico, un giovane, un ragazzo non viene data una possibilità e prendiamo solo chi è già bravo, non è il senso del Fabric. Il Fabric a noi ci interessa paradossalmente più la novità, il giovane che ha bisogno di uno sfogo per esibirsi, costruire e crescere con il laboratorio comico, che poi ovviamente non guasta chi è che funziona ed è bravo.
5: Insomma, andate alla scoperta di talenti e poi gli date anche
2: alla costruzione di chi già è bravo, che può migliorare sempre di più.
5: Diamo dei contatti, Ciro, però.
2: I contatti,
5: perché
2: allora,
5: c'è gente che magari adesso dice, mo sai che faccio, ci vado a Portici.
2: Sì, sicuramente, mo faremo prima i provini.
5: Sì.
2: Data da iniziare non c'è ancora, perché dopo i provini poi ci sarà una conferenza stampa molto importante, fatta e organizzata da Francesca Scognamiglio, nonché amica anche vostra. Dopodiché decidiamo la data precisa del primo incontro, che sarà sicuramente infrasettimanale, parliamo del giovedì, massimo domenica pomeriggio. Questi sono orientativamente le cose. Chi volesse partecipare, non c'è bisogno di un recapito telefonico, anche perché sui social abbiamo lasciato anche la massima libertà, perché oggi abbiamo bisogno un po' di libertà, perché casomai tante libertà e libertà, però pare che si mischiava tutte cose. Allora, se vogliamo lottare e combattere per la libertà, diamo la libertà di presentarsi alle 18.30, dalle 18.30 lunedì ai provini, al Fabric a Portici, alle spalle della piazza San Ciro, della chiesa San Ciro, proprio in un vicoletto c'è questo bellissimo locale che non è un localino piccolo, stretto, giusto che può fare 30-40 persone, è un locale degno di ospitare una bella platea, un po' come lo è stato il TAM per tanti anni,
5: sì.
2: E lo spirito è proprio chi lo ha e fa crescere nuovi comici, perché sai che succede? Che alcuni comici cresciuti, tra cui posso essere anche io, pare che non dà spazio a nessuno. A me sta cosa non mi piace.
1: Infatti non è bello.
2: Non tutti, perché viva Dio, ci sono anche quelli che la pensano come me, non è caso tutto. Però a volte pare che un comico cresciuto, pare che sta sempre chi lo fa te gelosi, non dà spazio, fa fare sempre ruoli marginali. Io voglio portare avanti questa tesi e voglio anche apparire meno, paradossalmente, che l'anno scorso
5: questo caso la tua missione è proprio un'altra, effettivamente.
2: No, l'anno scorso a un certo punto mi trovavo anche a condurre io delle serate e ogni comico per soggezione a fine pezzo mi disannunciava: signor Ciro Giustinia, fnevo pezzo, e Ciro Giustinia dice, ti accetto dopo 10 voci, ti ragazzi che dichiaro non masiare. Non c'è da sta suggezione, Educazione sì, ma fra tutti gli esseri civili c'è questa educazione, non è che, però non è che tu ognuno ne vuoi pensare, Ciro Giustiniani. E in questa cosa ti dirò di più, non va che cercando sulle monologhiste, perché ormai devi sapere che quando a Made in Sud io facevo il monologhista, avevo difficoltà a fare Made in Sud, perché la TV di all'epoca cercava solo personaggi. Infatti a un certo punto pareva una festa di carnevale e ero il candelevo vestito. Perché non teneva parrucco, non teneva tormentone. E ho avuto difficoltà ad andare in televisione. Oggi invece la televisione è cambiata, cerca solo monologhisti e si palesano solo monologhisti, stand-upisti. Io cerco anche personaggi, gente che caratterizzi, gente che possa fare un minimo di recitazione, perché poi il monologhista, facendo il monologo, che ha bisogno di un'alta interpretazione, a volte non è detto che possa essere sempre un'interpretazione educata artisticamente. Invece chi fa un personaggio, entrare nel personaggio come il vecchio cabaret nato in Italia dai voglio citare i grandi, no? Ma purtroppo si faceva i personaggi. Carlo Verdone faceva i personaggi. Oggi sa cosa fare se pezzo, lui mi ha fatto quando è monologhista. No.
5: Io senti, poi... allora facciamo una cosa, il tuo invito da il boss delle cerimonie,
2: sì,
5: che invita chi ci sta ascoltando la radio a partecipare il provino al lunedì alle 18:30.
2: Sì, tra l'altro il boss delle cerimonie è stato l'unico personaggio che ha ingarrato, perché tra l'altro facevo San Gennaro, ma era una sporcatura. Il boss delle cerimonie l'ho fatto e ci ho tanto a cuore e io vorrei che qualcuno, a me mi piacesse, qualcuno che metta la coppa a tutto quello che già è stato fatto. Dunque, venite alle 18:30 al Fabric lunedì 19, che ci saranno i provini. Cristiano già fa parte della squadra dell'anno scorso, lui tra l'altro portava un personaggio.

0: un po' quello che oggi c'è, insomma, sai, quel sottobosco di gente che tu la mattina lo vedi, se va a battere un bietto in da chiesa e poi belle buonanotte, magari un po' piccante, un po' personaggio.
1: Facciamo anche un attimo dietro front, perché raccontiamo ancora una volta domani cosa accadrà al Teatro Cirea di Napoli. Abbiamo con noi al telefono, io non dico un ospite, un'amica vostra, ma un'amica della radio. E se il Vesuvio andò fosse femmina, si chiamasse Luisa Esposito. Buonasera. Come stai?
2: Mi è piaciuta questa associazione. Mi è
1: ma è la verità, perché tu sei una donna vulcanica.
2: Vulcanica. Allora, domani sera c'è un evento importantissimo per tutti, ma per noi in particolar modo. Al Teatro Cilea ricorderemo il nostro amico prezioso Massimo. Allora, Massimo Borrelli, siete tutti invitati, perché ancora non l'avessi fatto, ad acquistare il biglietto per una giusta causa. La causa di questo evento è chiaramente rivolta a Massimo, è chiaramente rivolta alla raccolta fondi per questo male purtroppo incredibile che ci ormai appartiene un po' a tutti, purtroppo. E quindi poi vi venite a vedere uno spettacolo divertente, c'è il ricordo di un amico prezioso. Se ancora non l'avete fatto, siete invitati ad acquistare il biglietto. Era tutto chiaro? Mi avete sentito?
3: Sì, sì, ti abbiamo sentita, sei stata chiarissima, sei stata proprio un'ottima comunicatrice, brava.
2: Grazie, grazie. Sono le parole che vengono dal cuore, perché noi un po' tutti ci tenevamo così tanto a Massimo che non vogliamo mai che il suo ricordo si spenga, mai.
3: Ma visto che Cristiano e Ciro hanno dato un loro ricordo di Massimo, ci vuoi dare anche tu un ultimo ricordo che hai di lui?
2: Allora, io lo dico sempre, per Massimo era l'amico, non l'amica. Lui dimenticava molto spesso la mia sessualità. Per lui ero una, e tanto è vero che in confidenza mi chiamava Tonino. Non perché io avessi, ma non c'è nulla di male nel dire questo, non perché avessi, diciamo, delle preferenze femminili, anzi, ma perché avevo un modo di approcciare con lui e riuscivo a mettermi nei suoi panni e lui nei miei. Perciò lui si rivolgeva a me come se fossi un amico. E un po' questa cosa la fa anche Ciro Giustiniani con me. Quindi
1: Ciro, ma anche tu la chiami Tonino?
0: No, io spesso...
2: Tonino, ma dice, quando tengo bisogno di parlare con un uomo, voglio parlare con te.
0: Sì, sì, uomo, per questa appropriazione che abbiamo preso noi uomini di serietà, perché poi noi uomini ci siamo appropriati di questa cosa, quando uno è sericile non serie. In realtà Luisa è una persona da... non dice mai no, accoglie tutte le suppliche e cerca di risolvere sempre qualcosa a qualcuno, anche ai non meritevoli. Diciamo, non la voglio beatificare, perché non ci sono i presupposti per beatificarla, però posso dire che non serie Luisa, ma non nel senso sessuale, ma nel senso proprio di persona. È una persona d'altri tempi, positivamente parlando.
1: Però diciamo pure che se poi il Vesuvio scoppia, dico bene, Luisa?
2: No, quella parte femminile mia rimane sempre molto molto lava. Quindi quella non la escludiamo, parliamo di un fatto caratteriale. Comunque, tornando a noi, io domani ho degli impegni e non posso essere sul palco, ma sicuramente io sarò in platea. Che ora arrivo, perché per me il ricordo di Massimo, vi ripeto, non deve spegnersi, e anche solo una volta non dovrebbe farlo mai. Però sai, la vita ci prende sempre a fare tante cose, quindi una volta per un motivo, una per un altro ci assentiamo. Invece queste sono le occasioni in cui dobbiamo essere presenti, perché è fondamentale la nostra presenza per quello che è stato nell'amicizia e per quello che è stato il nostro lavoro. Sono stati 10-11 anni di Made in Sud, in cui in molti momenti ci siamo sentiti una famiglia, e la situazione di Massimo in particolar modo ci faceva sentire tali. Quindi questo ricordo non deve mai spegnersi.
1: Luisa, grazie, ti aspettiamo in radio come sempre, ti vogliamo bene.
2: Grazie,
3: ciao,
2: a voi,
3: Luisa.
1: Ciao, ciao Luisa, ciao, grazie, ciao, grazie,
2: ciao,
1: mille.
2: Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.
3: Allora, vogliamo capire un poco a che punto sta la salute della comicità in Italia.
0: Ah, ci vuole Mirko. Io non sono un medico, sono un consumatore, un utente. No, io credo che la comicità ha avuto una bella evoluzione, ci sono tanti giovani forti.

0: c'è un'evoluzione perché è cambiato tutto, è cambiato tutto, bisogna accettare, altrimenti facciamo la fine, come già detto anche altre volte, facciamo la fine di mia nonna, che quando accettano i Duran Duran dicevano no, chi le sono drogati, chi le esiste solo Claudio Avila, Sergio Bruno e Mario Merola e Pino Mauro. Ovviamente bisogna accettare la novità, bisogna accettare i nuovi ritmi, e sono cambiati i ritmi forse, ma la comicità è quando una cosa fa rire, ma voglia macabare, stand up, mimo, cioè, se una cosa fa ridere, fa
1: cosa,
0: ridere.
1: Cosa diverte? Cosa vi diverte?
0: Cioè, a me tutto ciò che a me mi fa ridere, tutto ciò che non fa ridere.
2: Ah.
0: Cioè, paradossalmente a me mi fa ridere
1: ridere agli altri con
0: sì, cioè a me vagambazzi per certi fatti, a me mi fanno divertire certi fatti che involontariamente non dovrebbero far ridere, ma mi fanno ridere e mi diverte vedere una passeggiata di qualcuno, mi diverte vedere un dialogo di qualcuno, a volte alcune cose troppo costruite, a volte o perché il mio cervello è allenato, pare che ci arrivo già dove vuole arrivare il comico vedendo uno spettacolo, dunque a me mi fa divertire quello che mi può spiazzare, capito? Cioè mi spiazza, così non rire.
1: Torniamo a quello che accadrà lunedì sera. Ci sono delle indicazioni da dare a chi vuole avvicinarsi a questo mestiere, perché poi col tempo diventa un mestiere? Cioè, quali sono le carte che deve tenere in questo momento una persona che sta ascoltando la radio e dice: mo sai che c'è, o ma va a fare una campanata e mi metto in mostra, mi faccio in qualche modo provinare. Quali sono le indicazioni che ti va di dare, Ciro, e anche Cristiano?
0: Ma l'indicazione che do io, che sono, queste sono pure personalissime, perché poi ognuno ci ha avuto un suo mood, una sua indicazione personale. Io per esempio, sai, parecchie volte ascoltavo tutti i consigli, ma a volte capivo che alcuni consigli era fabbrirli di ascoltarli, perché a camata sera, perché asce, seguivo molto il mio istinto, e se laddove ci fosse stato un errore capivo che l'ero fatti e capivo bene che non dovevo più rifare quell'errore. Le indicazioni sono quelle di prima di tutto divertirsi personalmente. Se tu c'è una cosa che ti diverte, un 90% tu fai divertire al prossimo. Ovviamente salire sul palco, magari qualcuno si può intimidire, qualcuno, ma anche se chi si non è un perito, sai, proprio la timidezza sta fondendo un poco. Penso che ultimamente penso che questa timidezza non ci sia, cioè non ci sta più questa cosa, che prima all'inizio pare che esagli in coppa qualche battevo cuore. Io dico sempre che quando a casa dicevo un bulefo comico, dicevo papà sì va buono, poi va a faticare, poi vieni fuo comico, oppure gli amici e i parenti dicevano buono, fai un chef, ma invece pare che stanno proprio i mammi e i papà, che a volte ad alcuni soggetti li spingono, proprio li portano. Sono i genitori che propongono e vendono i figli, e a volte vengono già spregiudicati. Ma al di là di tutto questo, se uno si diverte pure il pubblico. A me interessa l'indicazione dare e venire con lo spirito di divertirsi e di costruire. Costruire vuol dire creare un personaggio, un monologo, qualcosa dove poi si può lavorare e migliorarlo. Fermo restando che la scienza esatta, nessuno Ateno.
1: Cristiano, stessa domanda.
3: Non ci sono regole per me, non ci sono regole assolutamente. Mi associo molto a quello che ha detto Ciro, quindi di non ascoltare troppo, cioè di ascoltare, ma nel senso di essere percettivi, ascoltare le cose, lasciarsi ispirare. In questo va bene l'ascolto, ma i consigli vanno ascoltati da chi è avanti nel cammino e artistico e della vita. Poi bisogna fare di testa propria, bisogna soltanto sperimentare, e sperimentando si costruisce e si impara.
1: Antonio, dal punto di vista oggettivo di professore e di giornalista storico, ti chiedo, e mi riallaccio a quello che dicevano loro, poi voglio sentire anche loro ancora su questo argomento. Oggi si è perso Oshkorn, dicevi questo in sintesi.
0: In gran parte, sì.
1: Ma è colpa di questo che lo accendo, vado in diretta e mi mostro, e quindi quella sensazione di dire ho vergogna, certe cose non le faccio. Adesso tutti nascono e si sentono attori dal primo giorno o cantanti dal primo momento?
2: Questo sì, perché c'è questa proprio voglia di esibizionismo, ma lo vedo pure a scuola, no? Gli alunni miei dai 15 ai 18 anni, prima erano un po' più timidi.
1: Magari per fare la recita scolastica dovevi convincerli.
2: E invece adesso sono loro che si propongono, sono loro che dicono: ma non facciamo niente sempre durante la pausa dello studente di spettacoli, a loro piace molto fare i talent,
1: sì.
2: Cioè avere una giuria, loro si esibiscono.
0: Perché
2: poi
0: in Italia si rischia che succede, scoppia la moda della giuria. Cioè si è cucinata nei giudici,
2: sì.
0: Si deve esibire il giudice. Cioè prima quando sentivo che io annanzo il giudice, uno si preoccupava. Capar che vivi in dall'epoca che annanzo il giudice.
2: Vogliono proprio essere
0: X giudicati. Factor sul giudice. Chi la da premere
2: The Voice
0: sul giudice. A cucina e sta nei quattro giudici. Cioè poi è ovvio che ai referendum vengono insomma e non cagnano in regola giustamente, perché magari dice che siamo più giudici, cioè che ormai la gente piace più essere un giudice, fuori talk, tipo andare in televisione e parlare senza saper fare qualcosa. Ma no, per cattiveria.
1: No, ma stai ma dicendo una cosa.
0: Ma Ricchi Salotto a Rosa 7 non so che gente. Ma è un fatto mondiale questo.
2: E tu ti chiedi, ma che titolo stanno là?
0: Ma che sta là?
3: L'autorevolezza gente, dell'incompetenza.
0: Gente, diciamo, che esatto. Parla di musica che non sa. Cioè, se tu mi chiami e dici vieni come fan di qualcuno, come un consumatore della musica, io vengo, ma sento come consumatore della musica. E ballando con le stelle e stanno i giudici. A cominciare là e stanno i giudici. Là tu faccio una trasmissione in maschera e stanno tale e quale stanno i giudici. Cioè, sono più giudici in data la con il tribunale.
1: Cosa vuoi fare nella vita? Voglio fare giudice. Senti, ma non corriamo neanche il rischio di col tempo di avere più cioè la gente, il pubblico che si sostituisce agli artisti, così.
0: Ma prima
1: facendo,
0: o poi se andiamo avanti così faranno il teatro con una sedge e come
1: tutti
0: dire
1: sul palco.
0: Tutto sul palco,
1: perché si corre questo rischio.
3: D'altronde no, ma un'osservazione magari è proprio l'idea di fare il giudice anche per non essere giudicati, quindi forse questo, diciamo, oltre a questa esposizione ma anche sì, c'è stato anche un ribaltamento, no? Osservando proprio questa dinamica, questa fenomenologia, vediamo che gli attori a teatro avranno difficoltà a starci, ma vedo a teatro vedo avvocati, magistrati, lo spettacolo dello giornalista, insomma, come dire, è diventato un contenitore non più, diciamo, per la recitazione in senso canonico, ma per il talk show che non soltanto ci inonda la TV, ma anche a teatro, anche negli spazi, diciamo, dove culturalmente dovrebbe starci, come dire, la cultura.
2: È vero, è vero. E poi, diciamo, proprio per tornare al discorso, no, dell'esibizione, di come adesso tutti hanno voglia di popolarità e di successo, fa fede questo video che è andato virale di quella bambina quando è venuto il Papa, che insomma si è messa a cantare, sì, voglio cantare la canzone per il Papa, e si è messa a cantare, secondo lei, sapendo cantare.
0: 10 anni fa, su fatto non fosse successo, senza nulla togliere, magari non la conosco la ragazza, non sono un critico musicale, tu mi puoi correggere se sbaglio, io non so manco se tiene il dote musicale, perché io sono stonato, non so, però 10 anni fa, anzi 25 anni fa, quando è venuto Papa Giovanni Paolo II, Stato di San Paolo, e andai con la scuola media, tenere una bandierina a mano, nessuno va a cercare, ogni cosa può diventare con crunico, cose, capito? Per l'amor del cielo, capisco anche la commercializzazione, la pubblicità e l'animo del mercato e tutto, la sera a volte quanto scrollo, perché mo si scrolla, io scrollo ma non mollo, tra l'altro il mio prossimo spettacolo si chiamerà Io scrollo ma non mollo, cioè è diventata così popolare fatto che è lo stesso soggetto che fa le foto per strada solo perché vende tengo paura di dire qualcosa, che non voglio fare riferimenti a nessuno, perché tra l'altro alcuni li conosco, sono anche amici, però chi che vende il semenzello, ok, facciamo una cosa, ci vende, diventa forte sui social, perché poi molti fanno cose che ho visto fare nel cabaret 20 anni fa, 10 anni fa, e mo le riportano sui social pari, venendo il semenzello, fanno un sketch, a gag, poi diventa virale, chi la diventa, prima virale, una cosa virale, era una parola brutta, virale, era brutta, chi la mesca, addirittura fatto virale, mi ricordo su fatto pure sta cattiveria, mia mamma si sapeva, uno i ricchioni, mi pigliava, mi buttava i pigliai gli orecchioni, chi la teneva a Varicella, mi buttava casa per casa a pigliare, e mamma dice, ma che cazzo, dimmi sta buono, perché già per forza mi pigliassi i malatici, prima ci stava questa moda, ma la viralità è diventata una cosa positiva, è diventata così una cosa virale, pensa come sta cagnando l'essere umano, cioè la parola virale è diventata una cosa buona, tu non sei virale, cioè che Boris non sei virale, però è cambiato, perché la sera, ragazzi, non lo nascondiamo, appicciamo la televisione,
1: ma non la guardiamo,
0: siamo col telefono,
1: stiamo col cellulare alla mano.
2: Ma io invece volevo sapere da Cristiano il momento in cui maggiormente, tu hai detto che sei autore, scrivi, no? Giustamente ti crei personaggi, qual è il momento della giornata in cui crei di più?
3: No, ma non c'è un momento particolare, perché ci sono momenti impensabili, quindi mi ricordo il film di Polanski con cioè Depardieu, te lo ricordi?
0: Pensi che sei, perché stai facendo un cenno telefono, un cenno cinematografico, che ci stanno, ti posso garantire, un 50% di ragazzini, non solo per una questione di età, che a bello punto stanno guardando Stuart, perché stai facendo dei nomi
3: impronunciabili. No, adesso non mi ricordo il titolo o un voto, comunque lui era lo scrittore che poi veniva appunto interrogato per l'omicidio, il detective era un suo fan e gli chiedeva qual è, appunto in questo monologo dello scritto diceva qual è il momento, la gente pensa che noi siamo lì su un eremo a creare momenti così, posso creare, posso ispirarmi anche quando sto in bagno praticamente, quindi, ma non è quello il momento, cioè, ma sono tanti i momenti insomma, quindi potremmo dire la notte, ma non è soltanto la notte, a volte magari quando
1: può essere anche per strada, mentre c'è qualcosa cucino, o qualcuno
3: per strada, oppure mentre parliamo così, allora io c'è un particolare che ti ispira e
1: magari il direttore ti fa venire fuori un personaggio in queste
3: assolutamente magari capito una cosa.
0: Tra l'altro lo voglio dire perché Cristiano sta tentennando. Cristiano, al di là di essere stato ed è anche un attore prima di tutto comico e poi anche c'ha uno spettacolo così particolare, sai, ma la posso dire sta cosa? Cristiano ha già ricevuto questa cosa, no, la voglio ricevere perché casa Marati a casa ha già ricevuto. Cristiano ha uno spettacolo così alto, così alto, che non è comico, non è di cabaret, che praticamente alcuni teatri che noi ci diamo una mano a vicenda, ci sentiamo, ci vediamo, ci confrontiamo, quando parli e manda una mail a un teatro dello suo spettacolo, dove io a me lo spettacolo mi è dichiaratamente comico, io mando spettacolo comico, io leggono o non leggono la sinossi, dice, ma spettacolo comico non ci interessa. Oggi non si legge, Cristiano può mandare una mail a un teatro, i famosi teatri off che sono per me una realtà importante, la ricchezza, no? Cioè per me il teatro off è importantissimo. A prescindere, rispondono a Cristiano, e l'ho vissuto io, perché a Cocco Parte la ho visto, ma lo spettacolo comico. Ma Liege non è comico, lui c'ha uno spettacolo, spiegalo che spettacolo.
3: No, vabbè, insomma, questa è una. Grazie per.
0: No, la Marisa
3: per il lancio. Insomma, Ciro mi supporta molto, insomma, grazie per averlo ricordato. Questo è un lavoro, un mio lavoro, è un racconto diviso in monologhi. Si chiama Prodezze per alcoliche, lo spettacolo è ambientato in un cocktail bar e diciamo da più di 2 anni lo sto lanciando proprio nei cocktail bar, cioè il cocktail bar diventa un teatro quella sera, chiaramente con un accordo diciamo con i locali, quindi diventa una cosa particolare, è chiaro,
0: però uno
3: spettacolo anche musicale dove sono canzoni dal vivo.
0: Però attenzione, è uno spettacolo che ha l'evoluzione che può andare e deve andare anche in un teatro.
3: Assolutamente sì, è uno spettacolo teatrale vero e proprio, come lancio, diciamo, anche come sfida, ho iniziato a fare così. Quando lo propongo spesso a direttori artistici X, non leggono neanche la sinossi, cioè per partito preso dice abbiamo letto, ma noi cerchiamo. Ma proprio nella sinossi è proprio spiegato tutt'altro, quindi questa cosa ci fa sorridere, perché appunto
1: non l'avete letto,
3: non hanno quindi leggetele, perché le cose prima facciamo sono come Elio Restoretiese, che mandarono il pezzo a un famoso giornalista musicale e indicandogli però cosa c'era scritto nelle canzoni, lui non ascoltò l'album, ascoltò Elio che mendacemente raccontava tutt'altro e quindi scrisse un articolo che parlava praticamente, non parlava dell'album, quindi inventato, quindi per dire questo insomma. Però vi invito, perché lo faccio adesso prossimamente
1: e questo sono che giornalisto
3: al Teatro Caffè Museum, che è a Piazza Nilo, al centro storico, lo faccio il...
1: bisognerebbe invitare tutti i direttori artistici dei teatri,
3: assolutamente.
0: No, noi iniziamo cioè, ad invitare voi singolarmente, venite a vedere questo spettacolo.
3: Sì. E lo 12 novembre a Piazzetta Nilo a Museum Teatro Caffè, e poi lo farò il 28 novembre allo spazio a Marianella, si chiama l'associazione, ve lo dico in diretta,
1: sì.
3: Lo dico adesso,
1: vai.
3: Carico. E praticamente lo facciamo appunto il 28 in questa associazione culturale che appunto ospita molti eventi, e si chiama Associazione Natale Ciccarelli. È un piccolo spazio teatrale, però non hanno praticamente i paraocchi, quindi fanno dal teatro classico al teatro napoletano, teatro canzone, quindi sono stati molto molto accoglienti, e quindi lo faremo là e poi cercheremo di evolvere anche in altri posti.
0: Per l'anno nuovo abbiamo delle risposte da avere, però il problema è che a volte la cultura non è solo Mostungo dice una cosa poco potente, e Antonio capirà, non è detto che se una manifestazione si chiama c'ha la parola cultura dentro e prende dei fondi grossi e poi fa 6 persone, andiamo a pensare un attimo pure al popolo, cioè andiamo a pensare un attimo pure alla gente. Se girano milioni e milioni di euro, che è giustificata per una manifestazione che si chiama Cultura XY in memoria di Ciro Giustiniani, ok, facciamo a brega i fus murt e fus stato un grande drammaturgo, e poi fai tre persone, ma non dico di non fare questo, perché io non sono per togliere a qualcuno e prendere io, ma sono se c'è qualcuno c'ha già sta pure io. E penso che secondo me si deve iniziare a vedere anche questa tipologia di spettacolo, ed è una battaglia che porto avanti e che porto Peppe ha lavorato al telefono. Stack.
1: Peppe, ritorniamo un attimo per un secondo, ma piacevolmente, a cosa accadrà domani sera al Teatro Cilea. Peppe Laurato, buonasera.
4: Buonasera a voi, grazie Ciro che se volevi subito staccare la telefonata, e buonasera naturalmente agli ascoltatori. Allora, domani sera al Teatro Cilea c'è Voglio il Massimo Show. Voglio il Massimo Show è uno spettacolo fatto dagli amici di Massimo, che cerchiamo di strappare tutti quanti insieme un sorriso al pubblico, perché raccogliamo i fondi per donarli alla ricerca contro il tumore a pancreas. E quest'anno, ci tengo a precisare, è un anno importante, perché naturalmente sono 10 anni dalla scomparsa di Massimo, 2016-2026, quindi è un anno particolare, va ricordato sì Massimo, ma va ricordato soprattutto che bisogna fare sempre e comunque la ricerca, dobbiamo combattere questo male cattivo.
2: Sì, non sapendo che tu insomma avresti telefonato oppure che ti ha chiamato Anna Maria, noi abbiamo parlato di te anche precedentemente, perché sia Ciro che Cristiano hanno ricordato Massimo, e io ho detto insomma che in una delle ultime volte che sei venuto in radio parlando di Massimo, tu sottolineavi proprio la dignità di Massimo, che fino alla fine, quando saliva sul palco, nascondeva questo suo dolore.
4: Assolutamente sì, io credo che una dei regali che lui mi ha fatto quando ero in vita era l'arma che ha utilizzato, cioè l'ignorare la malattia, perché anche all'ultimo istante, ignorando la malattia, lui l'ha vissuto e non si è fatta, perdonatemi il termine, fottere di prima del tempo la malattia. Quindi lui è andato via al momento giusto, perché doveva andare via, ma nelle sofferenze lui ha avuto sempre testa alta e ha combattuto sempre guardando occhi negli occhi la malattia.
1: Peppe, ricordiamo ancora una volta, domani sera Teatro Cilea di Napoli, giusto, alle 20:30?
4: Domani sera Teatro Cilea di Napoli, inizio spettacolo 20:30, quindi chi è in ascolto e magari con l'acquisto di un biglietto vuole venire a donare alla ricerca, si viene anche a divertire con gli amici di Massimo. Uno spettacolo insomma di... siamo un'oretta e mezza, due ore insieme. Ci sarà anche ospite il primario, il professor Davide Melisi, che insomma ci illuminerà sugli avanzi che sta avendo la ricerca in questi anni.
1: Senti, ma zit, dove stai? In una sala d'attesa di un medico, o stai facendo le prove di qualcosa? Perché ti sento molto serio, posato, no, in un angolo.
4: Sto facendo le prove, al teatro. Al Teatro Totò, perché a novembre debutto con la compagnia stabile del Teatro Totò in Rose e Terapie, una commedia comica, e quindi sono qua al Teatro Totò.
1: Benissimo,
0: poi beh, scusami, sei una commedia comica, che ci fai, loco? Sei una commedia comica, tu che ci fai, loco?
4: No, ma perché porto un caffè? Ma non nega. No,
2: ciao Peppe, anzi, come stai? Cristiano,
4: tutto bene, ti ricordi di me? Ciao Cristiano.
2: È stato bravissimo, l'ho visto al teatro l'anno scorso a Peppe, al Totò, è stato eccezionale.
0: Porto buono un caffè.
1: Peppe, ti aspettiamo in radio, un abbraccio.
4: Sì, un abbraccio e grazie sempre del fatto che pensate sia a me che a Massimo. Un abbraccio grande e a presto.
1: Ciao Peppe. Grazie. Ciao. Allora restate lì, ci sono i nostri sostenitori pubblicitari, poi ritorniamo in diretta alla radio con Cristiano e Ciro, state lì.
5: Sono le 19 e 5 minuti.
6: Pubblicità.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Spot.
7: l'ultima ora il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
8: Happy Gomme, felicità su strada.
9: Spot.
10: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
9: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Media Dub News.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagoniste. Scopri gli argomenti più interessanti su digitalmeet.it. Digital Meet e Radio in Dub, la tecnologia che cambia il futuro. Anche quando ascolti.
2: Spot.
5: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Ed eccoci ritornati in diretta. Noi in questo momento, mentre andavano i consigli pubblicitari, abbiamo saputo che Cristiano si è inserito in un altro spettacolo, adesso ne parla, e poi dobbiamo sfruculiare un po' Ciro.
1: Sì, sì, allora ci sarà insomma una data, una prima di diverse date con lo spettacolo di Mariano Bruno e Francesco Albanese, che si chiama Vendesi Appartamento Vista Mario.
0: Vista Mario.
1: E io sarò appunto, sono in questo cast.
0: Sei il terzo dei protagonisti.
1: Sono il terzo dei protagonisti. È uno spettacolo molto divertente. Vi invito a venirlo a vedere, lo faremo a Cava dei Tirreni il giorno 6 novembre, quindi mi raccomando, venite, perché lo spettacolo merita, è molto bello, e poi ci sono tante altre date, insomma, se ci seguite sui social poi lo saprete.
2: Parliamo un po' di Ciro Giustiniani e del rapporto che ha con la musica napoletana.
0: A parte quello, Ciro Giustiniani, dobbiamo fare un attimo una premessa, perché lo conosciamo come autore, lo conosciamo come comico, cabarettista, conduttore, ma anche come disturbatore della domenica nelle case delle persone.
3: Ah, boh, che era avuto una parentesi poco importante, perché ho visto che autorevoli trasmissioni la stanno facendo la domenica, hai visto? Sì. Il pranzo della domenica.
0: E stanno copiando.
3: L'idea. Ma hai visto questa cosa?
0: L'ho
3: tu?
0: Vista, come no?
3: Ma hai pensato tu?
0: T'ho pensato subito.
3: E che sia Vittoria Amica?
0: T'ho pensato subito. Ho detto, guarda un po' che...
2: Io me la sono persa, si può dire?
0: No, vabbè, l'Avenir nella nuova edizione domenica in certo. Manda un inviato a casa e cucinano, sì, mangiano, sì, scherzano, proprio la stessa idea, pari pari. Però qualcuno...
3: Però c'è un detto mio personale, quando là te fanno ne abbiamo fatte già. Dunque, polemiche non ne faccio, anzi, amore di, non è proprio nel caso personale, nel caso, anzi, perché comunque poi le idee ormai, come dicevo Troisi, della poesia, la poesia non è di chi la scrive, di chi la fa, insomma, va bene così, però, insomma, mi ero scudato sul fatto che hai fatto pure su fatto la rumenica a casa.
0: E però è anche un conoscitore, ma un profondo conoscitore della musica napoletana, classica, no melodica, moderna, attuale, eccetera, eccetera.
3: La ti spiazzai, ti ricordi?
0: Là, diciamo, il primo incontro...
2: Vogliamo annunciare che fa un disco?
0: No, il primo, no. Il primo incontro che facemmo in radio, dissi, ma da dove è uscito?
3: Perché praticamente Antonio pensava che era conosciuto, chissà, pensava che in capa a me, chissà, non ha capito, che bello e buono, piglio, sfilai 4-5 cose, che però mi sono, sai, sono un po' fermo, sono un po' bloccato, le nuovissime leve purtroppo non ne conosco, ma ne chiappa d'assai.
2: Là c'è un problema, ragazzi, adesso apriamo un file importante.
3: No, però è mancanza mia proprio di tempo di andare, prima avevo più tempo di consumare e sentivo, perché ho raccontato che le prime canzoni io le sentivo, che io non conoscevo i facce cantanti, lo dico sempre. Io giocavo,
2: però conoscevi le canzoni?
3: Giocavo per strada, l'unica faccia che non conoscevo era D'Angelo, perché faceva cinema, ma Ricciardi, Zappulla, D'Alessio, erano voci che si sentivano mentre giocava a pallone per strada, e sentivo, oppure passava la macchina che veniva il cassetto, che molla coppa. Allora sentivi e le facce non le conoscevi. Oggi invece ultimamente non ho proprio tempo per dedicarmi al nuovo, non sono ferrato sul nuovo, è nuovissimo, non me ne vogliono, perché ci sono anche grandi artisti nuovi, fanno dei numeri importanti.
0: E quindi ti volevo chiedere la stessa cosa della comicità, proprio sul moderno non mi sai rispondere.
3: No, nel
0: senso che secondo te sta vivendo un buon momento la musica napoletana?
3: Allora, io sono sempre un consumatore, sono un ascoltatore, ti devo dire la verità. Visto che
0: Ricciardi e Sannino hanno fatto la sigla di Domenica In, visto che comunque ha vinto Salda Vinci Sanremo, visto che tutti quanti vogliono la musica napoletana, sembrerebbe
3: che proprio chissà, secondo me, Napoli, tranne Stefano, secondo me quest'anno, e mi auguro di no, e spero di essere smentito, secondo me questa, perché non ci scordiamo, 2 anni fa Jalir, poi Samurai J, ci scordiamo LDA, ci scordiamo D'Alessio 4 anni fa, cioè comunque Napoli è molto perché Napoli è presente nella musica, e sono tutti artisti che vengono da quello che piace a noi, insomma, da quello che abbiamo sempre fatto noi, che abbiamo sempre ascoltato noi. I nuovi purtroppo a volte non so manco se sono vere, perché c'è l'intelligenza artificiale. Pensa che io mi sono innamorato di una canzone della Festa dei Gigli cantata dall'intelligenza artificiale e non dal cantante vero dei Gigli. Cioè, paradossalmente, io ad agosto...
0: Ma te ne sei accorto o te l'hanno detto?
3: No, me l'hanno detto, perché parlando poi con un altro amico amante della festa di Gigi, dice, ma questa canzone che hanno fatto, ma chi la canta? Una femmina, perché senza scettrici, chi la canta in intelligenza artificiale? Quando però l'ho sentita cantata dal cantante vero, non era ancora uscita, edita, cioè fecero sto dunque a mo una canzone napoletana di un cantante, non so mai manco se è vero, se esiste, se è vero, cioè capisci, prima si asceva un cantante, parliamo anni 90, Vito Dimitale,
2: sì,
3: e asceva il grandissimo autore Sergio Donato, tu sapevi che era Sergio Donato e sapevi che era Riss, si asceva Toto Fabiano, sapevi che era Riss, oggi si esce una canzone sui social dove non c'è il volto.
2: Hai quel timore di qualcosa che potrebbe non andare. Dice,
3: esiste o non esiste?
2: Però posso dire una cosa, ragazzi, che è importante, ecco, ritornando poi al vostro mestiere, però smentitemi. Cioè, ormai l'intelligenza artificiale la troviamo in ogni cosa. Si parla anche presto della radio verrà fatta dall'intelligenza artificiale, meno però per quanto riguarda i comici, quindi voi potete stare tranquilli o sbaglio?
3: Allora, ti dico la
2: verità. Cioè, cantanti ormai intelligenza
3: artificiale. Io ti posso dire una cosa, Cristiano me ne può dare atto. Io ho provato con qualcosa dell'intelligenza artificiale, che tra l'altro non conosco, il problema è che l'intelligenza artificiale è youtuber umana, che è scemo vero. Parlo proprio di gente che magari fanno delle cose, poi ci sono anche, sicuramente può aiutare l'arte, però io l'anno scorso, 2 anni fa, quando ero in fase di scrittura, dissi, chiesi a un amico, perché non so, ci fanno una tengo l'intelligenza artificiale volutamente sul telefonino,
2: perché si perde un po' la mano, ce la prendi la mano,
3: dissi, dai questo tema che abbiamo già scritto, dai questo tema all'intelligenza artificiale Vrim che esce, signori, uscirono cose che non erano, secondo me, a parer mio, comiche. Dunque, sulla comicità è probabile che ci sia ancora un razzismo da parte dell'intelligenza artificiale, che, perché l'intelligenza artificiale, da quello che ho capito io, si rifà tutto quello che lei già ci ha assorbito nel mondo. E prende, va a prendere sempre una comicità londinese lontana da noi, cioè non c'è un appisca ancora a noi. Si scrive, mi serve monologo sul microfono, sulla scaramanzia, va a pescare su certe cose che non sono nelle nostre corde, quelle che ci piacciono a noi, ma va a pescare in quello che può piacere a Londra, in Scozia, perché c'è una comicità anche lì, tra l'altro, diciamoci la verità, c'è una comicità londinese, come unica comicità inglese, fondamentale, storica, importante. Però, hai capito, secondo me l'intelligenza artificiale è un po' ancora c'è da un po'...
2: Bello, no, però era per dire che alla fine, volendo, ti può fare anche il testo l'intelligenza artificiale, che poi magari uno può personalizzare, però i tempi, i modi di dire certe cose, cioè non può essere l'attore comico non può essere per niente sostituito.
3: Guarda, diciamo, ti posso dire amaramente, secondo me
2: arriviamo
3: prima,
2: per là.
3: Prima o poi succede, ma succede, perché a volte vedo dei video che tentenno a capire se è vero o no, hai capito? Certi fatti mi dicono, guarda, è vero, vedi, che poi ovviamente dipende in base a quello che spende come soldi in intelligenza artificiale, perché se sì, ci fai caso, lo sai, io litigo con i grafici quando ho qualche serata e metto in faccia, ma facciniami, io dico no, non mi mettere, mi mandano la bozza, dicono, guarda, a questo evento ci sei tu, e ti ha brillato la faccia il Gigio Rosso, cioè, tu. Senti, ma non vi ricordi Gigio Rosso, loco, a poco, ci sono lì, va a mezzo, no, brutto, mi tengo la bruttezza, amico.
0: No, ma c'è questa moda di fare questi manifesti con
3: a lontana, i quadri in lontananza fanno, a lontana pare tu, poi vai a aprire un manifesto, io sono uno che poi va a vedere, senti, ma che fai, chi le cagna in un po', bella e buona scelta, signorini, senti, ma non sono io, ma è vero, senti, senti, allora se uno fa, i dai ci vanno da fotografia, PDF, piglia quello.
2: Ritorniamo alla musica
3: napoletana. Ma fate Gigi Rosso. O Gigi Rosso. E poi c'è un numero a te due.
2: Pure per signori, no, figure, Gigi, sono amici. No, le ridevo anche per signorini.
0: Che ne pensa di questa intelligenza artificiale?
1: Ma penso che noi siamo dei romantici, perché appunto ci siamo detti, no, ma con la comicità è difficile, è ancora l'ultimo baluardo della libertà di pensiero, no?
2: Perché accadrà, anche tu pensi che accadrà?
1: Beh, ci sono dei rischi, ci sono, perché diciamo è molto sulla sensibilità, sul gusto, poi chiaramente diceva Ciro, scrivendo su ChatGPT, allora mi dava delle risposte perché magari appunto si approvvigionava a una cultura anglosassone, quindi anche la traduzione, no, non è se traduci quel testo, un testo non dà più il senso di quella di quello che può essere l'umorismo in un altro paese.
3: Se dice una cosa, certo. Secondo me il problema non è con l'intelligenza artificiale, perché se 40 anni fa è uscito un inedito, 30 anni fa, dei Queen, quando Freddie Mercury già era morto, è uscito il film Il Corvo quando Kill Jerry,
1: certo, ma già,
3: stiamo parlando di 35 anni fa più o meno.
1: No, ma non so, questa è una cosa verissima, ma anche allora se ne parla adesso. Noi abbiamo vissuto, la nostra generazione ha vissuto, diciamo, siamo stati sottoposti ai cartoni animati che venivano dai manga giapponesi. Quindi i cartoni animati giapponesi già raccontavano questa realtà. Già si parlava di intelligenza artificiale in maniera avanzata, quindi diciamo noi eravamo già un po' edotti su questo tema. Quindi sì, io penso a una tecnologia che adesso è in opera, vuol dire che è già esistente da 30, 40 anni.
3: E 20 anni fa, più di 20 anni fa, Bud Spencer disse: l'umanità finirà, se non erro lui, disse, l'umanità finirà quando si inizia a ordinare cibo dal telefono. La ricordo, l'hai mai sentito questa intervista?
0: E mo quello facciamo.
3: Mo che lo facciamo? A me piace ancora, mia moglie fa, ma tu ancora chiamo pizza? A me piace chiamo pizza, o chiamo a pizza per 7. Sì, alle 7 tutto a posto, chiamo alle 7 e 5, la pizza sta uscendo. Ricky, ma sta uscendo, la pizza sta arrivando, è partita, sì, Ricky, ma va a casa mia, o vai in vacanza, perché ovviamente, poi mi piace, poi mi tira la tarantella, che i set con l'orologio, ma li chiamo pizza io, e le pizze, stanno uscendo, cioè, giusto, mi chiamate pizza, dice, allora per le 7 ti raccomando, perché sai, c'hai i bambini, alle 7, alle 19, le pizze, i bambini, sì, e 7 la pizza, 7 e 3 minuti chiamo, stanno uscendo, cioè tu, quando te le pizze stanno uscendo, stanno partendo, ma la casa mia o per dopo.
2: Ma come fanno per sapere che stavi chiamando?
3: Invece vado a pigliare Globo, l'app fa io Globo, non me ne voglia Globo, io non lo tengo, io personalmente, poi magari lo usa mia moglie, in uno sta ci manca, però io, a me piace che già chiama proprio pizzaiolo, già telefonato, l'ha già sentito, c'è capito? Il pizzaiolo, il pub, lo devo sentire, io sono ancora legato, purtroppo è un mio problema, sono io che sono ancora col freno a mano. Però,
0: come insomma, si dice, siamo boomer.
2: Sì, no, ma dai, però effettivamente è anche poi talvolta una questione di rapporti, ecco. Io su fa perché sono da appiccicato, perché è proprio quella la logica di chiamare il pizzaiolo e dire:
3: perché la prassi della pizza è proprio che tu chiami 4 e dici: senti, allora è pronto per 7. Sì, e se mezzo appicciamo furno e 7 la pizza è arrivata, tu chiami, intanto girate 3 morsi un coppo divana. Ma tua figlia fa: quando arriva la pizza? Quando arriva la pizza? Tu stai fra, tua figlia dice: quando arriva la pizza? Fammi il pizzaiolo che ti chiama e dice: no, sta uscendo. Bella e buona, arriva il 7 e 20, ancora dammi, tu chiami un'altra volta: no, quello è partito. Sì, ma poi dove? Non è partito.
1: L'evoluzione di questa cosa sarà quando tu chiamerai la pizzeria e un pizzaiolo sarà un androide e tu t'appicci con pizzaiolo.
3: Hai capito che tarandello? No, però l'androide come intelligenza artificiale, perché mi ha, sai che è andato esperimenti, mi ha appiccicato un'intelligenza artificiale, sì. Ma ci visto proprio, voglio proprio che reazione, è proprio a cane pecora. Cioè tu
2: hai ragione,
3: all'intelligenza artificiale dici: tu sei strunz, sì, forse ho sbagliato, hai ragione, rispondi, scusami se non sono stato alla tua altezza, ti fa venire allora. Eugenio dice: ma frequenta l'intelligenza artificiale, perché tu che le carici dici: scusa, tu prova a dire già a un amico tuo, si dice, ma tu che le ti rispondi, invece l'intelligenza artificiale pare sempre vasce, capite?
1: È una strategia,
3: sempre su, sì, sì, perché per
1: adesso
3: bello.
1: Diciamo è una strategia, perché così, ok, sono disposto ad imparare, dimmi dove ho sbagliato, adesso, poi dopo quando sarà cresciuta, là dovremmo stare attenti.
2: Però ritornando a Glovo e alle pizze, tra qualche anno, forse meno di 2 anni, già accade in alcuni posti del mondo, la pizza te la consegna direttamente il drone.
3: Ma a chi secondo sai che ci dico? Ma che non si mangia proprio il drone?
2: Se avete acceso la radio soltanto adesso, vi siete persi cosa, Antonio?
0: Si è persi un bel momento, diciamo, tra i ricordi, nostalgia, comicità, risate e improvvisazione. Ma vogliamo ricordare i due appuntamenti,
2: vai.
0: Sia domani e sia di lunedì. No, lo ricordano loro.
3: Allora, domani al Teatro Cilea, voglio il massimo, l'associazione voglio il massimo, lo spettacolo, gli amici di Massimo al Teatro Cilea, per una giusta causa il contributo del biglietto andrà alla ricerca del tumore al pancreas. Al Teatro Cilea ci saranno tanti artisti che si esibiranno in ricordo di Massimo per una giusta causa. Lunedì 19 alle 18 detto lunedì alle 18.30, lunedì lo ripeto,
0: lunedì 19.
3: 19 alle 18.30 al Fabric ci saranno i laboratori per il provino Fabric Comic, seconda edizione. Chiunque ha l'esigenza di esibirsi, di crescere e di venire a fare un laboratorio di cabaret, di comicità trasversale, e la porta è aperta, vi aspetto tutti al Fabric, dove si trova a Portici, alle spalle della chiesa di San Ciro. Non vi potete sbagliare, aspettiamo a tutto quanto. E però una canzone a me, una canzone a me, una canzone a me,
0: e quale vuoi mettere? Scegli, chiudiamo proprio con una dedica a te. Scegli da tutto questo repertorio.
2: Non sbagliavo, tu hai nominato tutti amici tuoi,
1: tanti personaggi.
3: No, non sbaglio, però no. Diciamo che io sono dichiaratamente Richard, un fan di Ricciardi, Ricciardi l'ha sempre messo. Da Alessio e D'Angelo spariamo sulla Croce Rossa, che figurati, sono sempre fan loro.
1: Mi ricordo un duetto che guardavo spesso, c'erano i videoclip sulle emittenti private dove inondavano gli esordi d'Alessio Ricciardi, e mi ricordo un duetto tra Lello D'Onofrio, questo cantante, e Franco Ricciardi.
3: Si cantasse con me.
1: Esatto.
2: Cioè, capito? Guardate, io stavo pensando, ma qual è la canzone? Lui immediatamente, cioè, ma tu
0: è proprio una, almeno diciamo fino 2010.
3: Ma tu sai una cosa, che a me Montussucano, io l'ho detto anche a Lello D'Onofrio, quando andavo ai concerti inizialmente a Barras e Feste di Piazza, e se Lello D'Onofrio, sceva Luciano Caldura, sceva Franco Ricciardi, sceva Toto Fabiano, io per fare qualcosa per una guaglione era aspettare che sceva Mauro Nardi, perché sennò chi si guardavano, se volava chi si friscuno, quando sceva Mauro Nardi, allora i guaglioni mi erano chiusi un poco, Ciro Riggione, cioè all'epoca era Ciro Ricci, perché per me resterà sempre Ciro Ricci, erano, sai, i sex symbol dell'epoca. Era aspettato che scevo o Gianni Sacco o Mauro Nardi.
2: Senti, ma abbiamo visto come sta secondo te
3: Fan di Gianni Sacco pure, crociera.
2: Prima di chiudere, insomma, abbiamo visto lo stato di salute della musica napoletana, ma il festival di Sanremo, abbiamo prima parlato di Stefano, sarà difficile per Stefano dire no a tutti, no, i napoletani che...
3: Stefano sa il fatto suo, è un'eccellenza e sa anche dire di no, e quando Stefano dice no dice bello pure no.
2: Quindi è uno diretto?
3: Sì, Stefano se non era che era, non stava a Rustema, parliamoci chiaro, è un talento, noi l'abbiamo visto da vicino, l'ho visto, è uno che studia, è uno che si evolve, è un ragazzo intelligente, c'ha un'intelligenza che va oltre, è preparato, poi tante cose, bello, cioè quasi da invidiare, cioè tante cose.
0: Senti, però adesso è da vedere pure quali assi calerà Gigi D'Alessio per Viva Napoli, che lo riprende a Canale 5.
3: Abbonato Geni, che stiamo parlando di un genio, e tu conosci meglio di me la genialità di Gigi. Gigi D'Alessio è un genio, al di là dell'essere...
0: Secondo te chi pescherà?
3: Non lo so, però secondo me nella sua genialità, sparo tre nomi, cercherà, e non so se ci riuscirà, a portare D'Angelo. Anche in virtù del fatto che hanno girato insieme un tour importante che ha fatto bene al cuore a tutti, a me ha messo pace. Secondo me porterà Ricciardi e non escludo Mauro Nardi.
2: E la comicità?
3: La comicità c'è Biagio, Peppe Iudice, Biagio Izzo,
0: Paolo Antoni,
3: però può darsi che là, su Viva Napoli, visto che là hanno l'occhio in Rai, può darsi che lì possa portare un comico milanese e spiazzerà tutti, perché D'Alessio ha sempre fatto i numeri, anche l'ultima trasmissione che ha fatto con l'ha incontrato, non è da escludere Pucci o Cicchella, un fenomeno, stiamo parlando di fenomeno.
2: Grazie a Ciro Giustiniani, grazie a Cristiano Di Maio per essere passati. Dove ci vediamo? Lunedì sera e domani sera.
3: Sì, ci vediamo domani sera al Cilea, che è importante per la ricerca.
2: Grazie a tutti, direttore, buonasera. Con cosa chiudiamo?
3: No, si cantasse con me. Cristiano voleva si cantasse con me.
2: Eccola qua. Grazie a tutti, buona serata.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche vellatura di passaggio, delle foschie e dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: Radio Studio M. Il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Siento amargo,
2: siento amargo,
1: siento amargo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Una figlia è sempre figlia. Pure quando si fa male a casa e non ci va a tornare, si è senduta rinda accesa che lo vacca all'improvviso. Una figlia cerca sempre una parola per capire, pure se a tavola si sparte per mangiare, pure se va rabbia a porta per se non fuori. Sapo che non è per sempre e che a casa roppa da ritornare. Perché ci stanno i giorni addollando segnano i cambiamenti che sta crescendo e fanno più paura a chi rinde capello bianco tu volesse sempre là, senza cagnare. Ma una figlia che sto sapo e sapo pure perdonare, ho già fatti con te, tornando ad abbracciare. Ma tu e me non ti avrei occupato, tu mi hai passato, tu mi hai guardato, io so quello che mi hai saputo imparare e mai nessuno mi può cagnare. Ma vesti te rinde parole con sta vita e senta a te quanto pericolo si può avvicinare. Ti voglio bene e tu non te li hai scordato. Sono orgoglioso di te e tu sei orgoglioso di me. Ti voglio bene, non te li scordare.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

0: papà, forse mi sono mancato assai ieri che non sei stata a casa. E si potesse, ma che a questo tempo per tornare, a dove mi sono perso insieme a te. Io ero, forse non sono stato il figlio che volevo tu, però sono sicuro che fossi orgoglioso di me. Papà, ti saluto. Vieni a trovare in danno suono. Buonanotte, papà.
1: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Sì.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

mă guarda, când parla mă fa, su parole indovient, ma si non si ende niente. Io che ci faccio ancora ca, e cose niente. Me ne sto dicendo e resti indifferente. Come riesci a ne fosse in un momento,

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21.
1: Pubblicità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

Anche a casa mia sto male, non c'è feeling con mamma. Mi dice sempre, quella donna lì è un serpente, non lasciarti abbindolare.

sai condizionare. Sì, tale e quale, a sto mondo malamente, tu sì come che la gente che sa prendere non dà, perciò mi arrendo, ma fermo.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per abbracciare, per passare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone brucia la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: pubblicità.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics,
4: un mondo più avanti.

dove sei tu? Sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

chiudiamo a vita e per che la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva, ma tu mi puoi capire a papà, pur sempre contando con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passa a te.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Non ci credo che è l'urdo, ma se che ci amma vorrei.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio, e adesso invece ne ha due. A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: TikTok.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Non è colpa mia se stasera litighiamo ancora. Non è colpa tua se mi tratti solo e sempre male. Non c'è soluzione.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Un'emozione.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

faccia quel sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione,

说。Hai solo c'è terra, guardami pure in faccia, dice che hai so pagliaccio.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Enzo Barone, Osman.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Guarda, si è fatto rubare un telefonino", e quel napoletano sì.
1: Già te penso rinda a casa, che capillo infuso, mentre il cuore va a tempi musica. Poi te cagno mille volte, mentre rindo specchio, parla solo tu, volisse crescere.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni, ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio AM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio AM, la radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: È giovedì 15 ottobre.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Studio M. Che musica!

fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Grazie, Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: È l'una.

si rucile che stille, pigliamo per mano. Si muovo bene vero, mi aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un gol. Scusa, sincero, provo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do sa c'ericere a parola quella che prova, ma tu mi puoi capire a papà, pur sempre contando con me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passa a te.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.